Shapuna mita tatio ya pova, ni un acavo io mo sono un ba. Pesha nevo i ai pañare, tamela ma e posi funciona ya ve, o che sabes que manto guero ya.